dimanche à 12h sur Radio Ndekelo. Kwasinga sitongoi, la kwena la inga, la bikongite, nandoda fonono Ndekelo.

da fon ti sir na ti mango bengo ko na pensione balo quando non se nembe va ya ke ke tenen bengo se limbi.